Schneider, grazie. Iva, grazie. Grazie per regalza di le taiti. Il haia. Schneider, grazie all'isba trovia possibile. Ci ho col ringraziato al culma all'inzi. Ringraziato con al Kemers State, alia. O anche all'esempio perfetto, le dei in conto, alia. Iva, grazie, pa. Grazie, colta che mi ha tais chi mi ha. Grazie.

0: Oh, a mix man of Vucci, Renato Michele, fu Messir, canzonetta lirica e le sgurt a bislek dema e mek, alix verament sentimentali. U issa minnajr il-mami Mato Oċ, ejju nisimaw ftit.
1: Mami Mato Oċ!